0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ride la stella al debaran, ride fa dubbi.

si sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore.

di Milano. Tutto non tambula l'anguor. Mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: chiama Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fatto un sogno farsi grande più di casa mia. Mi sono detto giuro un giorno ce ne andremo via. Magari a Salvador de Bahia o solo fuori da una galleria. Ho aperto mille porte.

e portarti a ballare. Se non lo avessimo già fatto, o se non avessimo da fare, ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenze.

passerò dall'altra parte del muro. Forse ti vedrò e sentirò ancora. Nulla è cancellato. Troppo spesso ho pagato con la moneta del compromesso e resto soffocata dall'ombra della mia luce. Per continuare nel mio cammino ho tradito, ho ingannato e sputato nel piatto dove ho mangiato. E non sempre mi sono pentita, sono stanca di dare tempo al tempo. E ora che non credo più alle ripartenze, passerò dall'altra parte del muro.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

male, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature

che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestiti.

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

scuola come quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre.

quanti scontri, quanti sforzi, respiri forte, andare avanti per questi sogni infranti. Non bastano stelle cadenti.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo

cravatta e con la vita appesa a mille sacrifici. In un albergo verso il centro ci sto io, è una finestra che si affaccia sul cemento.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma buongiorno, benvenuti a Mattina Tutta Italiana Weekend Estate. Sono sempre Elena Cici per questa domenica. Buona domenica a tutti voi, ma che bello. Siamo in diretta, qui sono le ore 10:30 su Rai Radio Tutta Italiana, Mattina Tutta Italiana Weekend Estate. Sono davvero felice di accompagnarvi in questa mattinata davvero speciale. Speciale perché non è una domenica qualunque, perché oggi è 21 di giugno. Oggi entra ufficialmente l'estate. Quindi è davvero un giorno speciale perché oggi è il giorno del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. E voi come state? Come ve la state passando? Come state trascorrendo questo primo giorno d'estate? Anche se con noi è iniziato già agli inizi di giugno, perché con Mattina Tutta Italiana Estate Weekend abbiamo iniziato prima l'estate italiana. Ovviamente sempre con la buona musica, ma soprattutto è una data quest'oggi che da sempre affascina l'umanità. Un po' ve lo racconto in queste due ore di diretta insieme fino alle ore 12:30. Ovviamente non sarò sola, perché insieme a me, come sempre, anche questa mattina ci sarà la mia compagna di viaggio, la mia amica e collega Chiara Cacciopoli, che si trova direttamente a Bassano, pensate, e quindi ci racconterà un po' quello che sta succedendo. Lo avete visto anche sui nostri canali social, sui nostri canali ufficiali di Rai Radio Tutta Italiana, ovviamente anche sui nostri canali personali. E vi ricordo che potete interagire con noi al 334 60 45 640 e potete scaricare, se non l'avete ancora fatto, l'app gratuita di Rai Play Sound. Lì trovate davvero di tutto, trovate tante belle cose. E poi dalla seconda parte, diciamo dalle ore 11 circa, avremo un super ospite in collegamento con noi per presentare il suo nuovo singolo, tra l'altro con un altro grande artista che ha fatto la storia della musica italiana, e lo presenterà proprio qui a Rai Radio Tutta Italiana. Quindi che dite? Rimanete con noi, perché c'è tanto, tanto da fare in questa prima mattina d'estate, e soprattutto la musica ci accompagnerà e non mancherà in questa domenica. Allora cominciamo, perché c'è un grande artista, il mio preferito tra l'altro, Neck. Ci ascoltiamo insieme Dimmi Cos'è.

0: Neck con Dimmi Cos'è, qui a Rai Radio Tutta Italiana, e come vi ho appena annunciato all'inizio di questa puntata, non sono sola perché ovviamente insieme a me c'è la mia collega di viaggio, Chiara Cacciopoli, buongiorno!
1: Buongiorno Elena, buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori. Oggi vi trasmettiamo direttamente da Passo Vezzena perché abbiamo ripreso il nostro percorso per tornare a Bassano del Grappa, perché oggi Elena è l'ultimo giorno, noi siamo tutti tristi.
0: Beh, sarai anche stanchissima.
1: No, siamo devastati, perché comunque è un percorso che si fa a tappe, dobbiamo attraversare la montagna, ci sono dei passi, il clima cambia, c'è un momento c'è il sole, sono 36 gradi, poi c'è la pioggia, vento, e cambia tutto molto velocemente in montagna, però fa parte dell'experience.
0: Almeno stai al fresco, perché qui a Roma 38 gradi ieri.
1: Guarda che non c'è fresco.
0: No, anche lì fa caldo.
1: No.
0: Anzi, il sole è più vicino, forse.
1: Assolutamente. Io mi sono scottato tutte le spalle, non mi ho portato neanche la crema solare, però non fa freddo, anzi.
0: Aspetta, posso fare una battuta alla Marco Di Buono, che salutiamo? Vabbè, ma tu sei Chiara,
1: Marco.
0: È normale che ti scotti.
1: Bene, Elena, dopo questa
0: va bene, dai, abbiamo scherzato.
1: Adesso stanno arrivando tutte le varie macchine, siamo arrivati un pochino prima, le aspettiamo perché vorrei raccontarvi una storia di un pilota, di un concorrente di questo evento, che secondo me è molto interessante e la vorrei far conoscere a tutti, quindi appena arriva ti richiamo e ce la racconta. Comunque oggi è una giornata di un mix di emozioni, perché in questa esperienza ho imparato tantissimo su queste macchine d'epoca, spettacolari, hanno delle caratteristiche meravigliose.
0: Ecco, posso dire una cosa? Tu che sei della generazione Z, Gen Z, hai fatto qualche passo indietro, quindi è bellissimo con le auto d'epoca.
1: Passo indietro, guarda che è sempre in avanti, perché poi c'era anche una macchina, una Lancia Fiat GT Touring del 67, guarda quanto siamo precisi qui su Rai Radio Tutta Italiana, e hanno fatto un esperimento, hanno messo la biobenzina, questa macchina era alimentata con biobenzina, per fare un test di 10.000 km, cioè riuscita, l'ha superata, quindi vedi, il
0: Stupendo.
1: Passato e il futuro si può incontrare
0: insieme,
1: tranquillamente.
0: Come io e te Chiara, Gen Z e Millennial,
1: allora,
0: che si possono incontrare.
1: Dai, sei giovane anche tu.
0: Si è giovani fino a 90 anni, questo che ci insegna proprio la storia.
1: Ce n'è Marco.
0: Intanto invitiamo nuovamente i nostri ascoltatori ad andare a sbirciare, perché tu hai iniziato già a pubblicare sui canali ufficiali, anche sui tuoi personali, già da questa mattina presto, quindi sveglia presto.
1: Sì, noi siamo subito operativi, siamo svegliati alle 6, colazione, abbiamo visto l'inizio di oggi, del percorso, delle macchine che abbiamo tutte in fila per cominciare. E abbiamo già pubblicato, quindi tutti i nostri amici possono andare a vedere se sono incuriositi. C'è una bellissima Maserati degli anni 50.
0: Stupendo,
1: io andrei a sbirciare sui social.
0: Sì, sì, sì, io l'ho fatto già questa mattina e lo faranno sicuramente i nostri ascoltatori. E intanto ricordiamo anche il numero, oppure anche sulla pagina Instagram possono inviare dei messaggi o delle curiosità, perché poi nel corso di queste due ore, fino alle ore 12:30, avremo anche degli ospiti, quindi direttamente da lì. E ricordiamo il numero al 334 60 45 640. Poi Chiara, ieri abbiamo avuto anche un ospite internazionale, quindi Rai Radio Tutta Italiana International, abbiamo dato un nuovo titolo.
1: Quello sicuro. Roma Trento è un attimo, una chiamata di distanza, Ele.
0: Poi non sei sola, giusto? Perché c'è anche un altro collega insieme a te.
1: Sì, esatto, Flavio Massimo, ma lui sta un po' in giro a catturare le varie emozioni, i vari pensieri di tutti i partecipanti, quindi sta un po' in giro. Adesso il prossimo collegamento te lo ritrovo e ci saluta anche lui.
0: Va benissimo, ci fate compagnia in queste due ore, ovviamente fate compagnia anche me, perché sono sola soletta in questo studio di Via Asiago 10 di domenica.
1: Vabbè,
0: e tra l'altro oggi è la prima domenica d'estate, noi abbiamo iniziato col programma io e te agli inizi di giugno, mattina tutta italiana, weekend, estate, quindi per noi l'estate è iniziata prima, però quest'oggi ufficialmente è il giorno più lungo dell'anno, quindi avrai da fare tanto, tanti video, tanti reel per quest'ultima giornata.
1: Sì, assolutamente, ve le racconteremo tutte live.
0: C'è una premiazione, quindi c'è un premio speciale, giusto? Lo ricordiamo?
1: Allora, c'è cioè, sì, un premio in generale per chi sarà più veloce e vincerà questo evento, ma ci saranno anche tanti altri premi per specifiche categorie.
0: Benissimo.
1: Quindi ce ne saranno tanti e ne racconteremo diversi.
0: Va benissimo, allora non vediamo l'ora.
1: Bene, Elena, ti devo salutare perché stanno arrivando le macchine.
0: Va benissimo, allora a tra poco chiaramente
1: ciao.
0: Ci risentiremo. Grazie Chiara, e noi continuiamo con la buona musica perché c'è LDA con Se poi domani.

Brividi, Mahmood, qui a Rai Radio Tutta Italiana. Anche a me vengono i brividi questa mattina perché abbiamo iniziato alle ore 10:30 e, come vi ho annunciato, quest'oggi è il giorno del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, quello in cui il sole raggiunge la sua massima altezza nel cielo e ci regala più ore di luce rispetto a qualsiasi altro giorno. Quindi davvero è la giornata più lunga quest'oggi. E voi che cosa fate in questa domenica? Perché pensate che già migliaia di anni fa veniva celebrata con feste, riti, falò e anche tanti momenti di condivisione. Quindi fatelo anche voi quest'oggi, scrivetemi, fatemi sapere un po' che cosa farete in questa prima domenica d'estate. WhatsApp al 334 60 45 640 fino alle ore 12:30. Sono curiosa un po' di sapere anche i vostri vocali, le vostre note audio, per capire che cosa farete in questa giornata speciale. Oggi magari non accendiamo più grandi fuochi, un po' come si faceva prima, ma comunque continuiamo ad aspettare questa giornata, un po' come i bambini, sempre con la stessa emozione, perché in qualche modo questo solstizio d'estate porta con sé qualcosa di speciale. È come se ci ricordasse che abbiamo davanti l'estate intera. Non so, io prima, quando ero più piccola, non vedevo l'ora, perché finiva la scuola e l'estate durava praticamente 3 mesi, durava fino ai primi di settembre, quando iniziava nuovamente la scuola. E devo dire, adesso effettivamente non ci sono più queste lunghe estati, perché si lavora anche troppo, e quindi è giusto che dobbiamo ricrearci dei momenti un po' unici e delle occasioni come quella di quest'oggi. E magari iniziamo già ad immaginare le vacanze, no? Oppure quei bei tramonti sul mare. Io ho sbirciato un po' le vostre stories e ho visto anche ieri sera dei tramonti meravigliosi anche qui su Roma, poi abbiamo una città bellissima, piena di storia, e le serate all'aperto ormai sono iniziate, le cene in compagnia, i viaggi che, ripeto, stiamo organizzando sicuramente. E allora non vediamo l'ora di viverla insieme, soprattutto questa prima giornata d'estate. Abbiamo già iniziato alla grande questa mattina dalle ore 10:30, abbiamo avuto il primo collegamento con Chiara Caccioppoli direttamente da Bassano del Grappa, dove davvero si sta vivendo una delle manifestazioni più affascinanti dedicate proprio alle auto storiche. E quindi avremo nel corso di questa puntata sicuramente tanti ospiti e curiosità. A breve avremo il primo ospite di quest'oggi, che si presenterà il suo nuovo singolo con un altro grande artista che ha fatto la storia della musica italiana. E andate a sbirciare i nostri social su Rai Radio Tutta Italiana, perché lì è già uscito di chi sto parlando. Loro sono una band e sono i Motel Noir, dai, ve l'ho detto, che insieme ad un altro grande artista, e questo ve lo dico più tardi per lasciarvi un po' di suspense, hanno realizzato questo nuovo singolo per presentarlo qui. Cominciamo quest'estate insieme, questa domenica, e tra l'altro oggi è anche un'altra data importante per un'altra cosa, però ve lo dico tra poco, perché adesso ci ascoltiamo lei, Elettra, con Vetro.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, ma che bella, quanto è dolce questa canzone, questo brano, che tra l'altro lui ormai è l'artista protagonista assoluto della scena musicale italiana, perché ha avuto questo grande trionfo di questo progetto live negli stadi Comuni Immortali, e tra l'altro anche per quanto riguarda la sua consacrazione televisiva. E chi è che di voi è stato qualche giorno fa, il 15 di giugno allo stadio di Milano? Perché lì è stato, pensate, davanti a 60.000 spettatori, con uno spettacolo teatrale visionario davvero meraviglioso, perché l'evento ha integrato musica e moda, presentando poi questa sfilata, la prima in assoluto, non è mai accaduto nella storia della musica italiana, perché c'è stata questa sfilata di moda erotica, tra l'altro. Poi sul palco c'è stata anche un ospite d'eccezione, è salita Laura Pausini per un duetto davvero speciale, un momento toccante, tra l'altro è stato anche dedicato alle vittime di Transmontana con il brano Perdutamente. Tra l'altro qualche giorno fa sempre è stato anche qui a Roma, sold out all'Olimpico, poi le strade noi lo sappiamo bene, perché anche per arrivare qui a Via Asiago 10, anche se è comodissima perché durante il weekend è vuota, è deserta, perché tanti di voi si trovano al mare in questo momento, però quando ci sono comunque i concerti ovviamente si crea più caos, ed è stato proprio qui a Roma il 10 di giugno, e anche qui ha riempito lo stadio, 60.000 fan. Beh, lo seguiremo sicuramente per quanto riguarda tutto il tour, anche perché, come vi dicevo, quest'oggi 21 di giugno è un'altra giornata importante, non solo per quanto riguarda il solstizio d'estate, ma perché oggi è la festa della musica, e noi di Rai Radio Tutta Italiana ovviamente la vogliamo festeggiare, perché è una giornata molto amata anche da chi vive di emozioni, di note, di canzoni, ed è un appuntamento che poi ogni anno unisce davvero milioni di persone in tutta Italia e anche in tantissimi paesi del mondo. Allora, noi andiamo in musica e tra pochissimo avremo nuovamente con noi la nostra super Chiara Cacciopoli, direttamente da Bassano del Grappa, per presentarci i primi ospiti di questa puntata, di questa domenica 21 di giugno. E adesso però ci pensiamo domani, perché c'è lei, Angelina Mango.
1: Allora, stavo pensando...

0: Ron, io ti cercherò e siamo nuovamente in diretta come sempre, sono le 11.04 qui a Rai Radio, tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate e torniamo nuovamente a Bassano insieme a Chiara Cacciopoli, eccoti Chiara.
1: Elena, eccoci, guarda chi c'ho vicino a me, c'è Flavio.
2: Buongiorno Elena e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui arrivati a questa sosta e siamo con un campione di moto e di macchine, Tonino Tognana. Buongiorno Tonino.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È un onore averla ai nostri microfoni oggi.
3: È un onore per me parlare con voi e soprattutto far conoscere anche a tutti i vostri ascoltatori il fatto che siamo al passo Vizzena, che è un passo sopra Asiago, che collega diciamo il Trentino con il Veneto.
0: Sì.
3: Ed è stato un meraviglioso passo, famoso anche per le malghe e per i formaggi che si fanno qua sopra.
2: E infatti stiamo facendo anche una degustazione di formaggi, pane e tantissime altre cose buone.
0: Portateci qualcosa in questa domenica.
1: Io però ho visto Tonino che lui si sta divertendo tantissimo, fa sorpassi, gasa con la sua macchina.
3: E ci divertiamo ovviamente, siamo qui per quello e...
0: A pancia piena sempre.
3: Sempre a pancia piena, quella è la cosa importante perché con cali di zucchero non si guida bene.
2: Ma tu non sei solo in macchina, Tonino,
3: no.
2: Sei sempre al tuo fianco.
3: C'è sempre Domenico Morassuti qui al mio fianco.
2: E come vive
4: caro,
2: il viaggio?
4: Caro amico.
2: Come vivi il viaggio,
4: Tonino? Ha superato lo shock iniziale di andare di fianco a un campione dove all'inizio non capisci bene come fa a fare le curve andando dritto. Dopo capisci, prendi un po' la mano e allora entri in feeling e, insomma, riusciamo a fare qualche garetta assieme.
2: E non ti spaventi più?
4: No, ormai ho preso il taglio, ho capito come funziona.
1: Ma siete coordinati, insomma.
4: Sì.
2: Capitano anche momenti magari dove ti riposi oppure se sei...
4: No, capitano momenti di tensione dove io gli dico vai dritto e lui gira e dico come esco? Perché non avevo sentito, capito? E dopo si torna indietro e si rifà, però insomma... Quando si è amici si supera questo e anche altro.
1: Che bello, che bella amicizia che hanno. Ma da quanto tempo vuoi partecipare a questo evento?
3: Questo è il quinto anno e l'abbiamo partecipato con tre macchine diverse, però questa è molto divertente perché è piccolina, leggera e quindi anche potente e quindi ci permettiamo anche di superare macchine molto più potenti delle nostre.
2: Raccontaci la storia della tua vettura, della vettura che hai qui.
3: Sì. Questa è una Porsche Devin costruita negli Stati Uniti nel 1959. Ha il motore praticamente della Porsche 356, è stato poi elaborato, quindi è una macchinina molto divertente perché pesa meno di 700 kg. E quindi insomma quello che conta nelle automobili non è tanto la potenza ma il rapporto peso potenza, quindi una macchina molto leggera anche con un motore abbastanza potente corrisponde oggi a una macchina che potrebbe avere 300 cavalli.
1: È un po' dispiaciuto che oggi sia l'ultimo giorno.
3: Insomma sicuramente poi ce ne sono altre di gare da fare.
2: Tu sei stato anche un campione,
3: sì.
2: E c'è un rito, un modo per affrontare le gare e liberare la mente che utilizzi?
3: Il rito è semplicissimo, bisogna essere sempre leggeri di testa, concentrarsi sulla strada, ma non pensare ad altro.
0: Bravo.
1: Bene,
2: grazie.
1: Tonino, grazie. Domenico, grazie infinite.
4: Grazie
1: Elena, ci vediamo la linea perché stiamo per ripartire.
0: Chiara, ma stai guidando anche tu?
1: Sì.
0: Stai guidando anche tu perché visto che è leggera, no? Potresti provare a guidarla.
1: Guarda, io ci proverei molto, molto volentieri, però ho paura nel toccarle, se sono sincera.
2: Anche guardarle potrebbe essere pericoloso.
1: Un problema, per me. Sì, però. Sto facendo un po' di esperienza come copilota. Però non ho guidato io.
0: Abbiamo visto,
2: ce l'hanno proposto, dobbiamo dire che ci hanno proposto di guidare queste automobili, ma diciamo
0: è una grande responsabilità.
2: Sì.
1: Capito, perché poi queste macchine hanno un grossissimo valore economico, quindi non è uno scherzo, devi essere anche preparato,
0: esatto,
1: a sapere
0: esatto.
1: come guidare e gestire. Senza grazie ancora Tonino, grazie ancora Domenico.
2: Poi siamo abituati anche alle macchine col cambio automatico.
0: Vero.
1: Adesso stiamo ripartendo Elena, quindi noi penso che
0: bene.
1: Ci sentiamo nettamente a Bassano, perché non credo che poi ci sarà anche linea.
0: E allora io vi dedico questa canzone di Brescia da Dio, perché state proprio da Dio voi lì a Bassano.
1: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie
2: bravo.
0: Chiara, grazie. Al più tardi, fino alle ore 12:30, avremo modo sicuramente di capire, di scoprire un po' quello che accade per quanto riguarda la leggenda di Bassano, tante curiosità che racconterà in diretta solo per voi qui a Rai Radio Tutta Italiana, insieme a me Elena Scisci, Chiara Cacciopoli e ovviamente tra pochissimo il primo ospite per presentare il suo nuovo singolo. Adesso ci ascoltiamo proprio lui, Bresh, con Daddio.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera, Noemi? Ma che facciamo questa sera, in questo primo giorno d'estate? Sicuramente questa mattina, in questa domenica, sapete che dovete ascoltare Rai Radio tutta italiana in questa prima giornata d'estate, che ovviamente non sono sola. È passata già la prima ora e, come vi avevo annunciato all'inizio di questa puntata, sono felice di avere con me, quindi ai nostri microfoni di Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend estate, una band milanese tra le realtà emergenti più interessanti della scena pop rock italiana, e quest'oggi presenteranno il loro nuovo singolo realizzato in collaborazione con Jack La Furia. Diamo il benvenuto ai Motel Noir. Buongiorno, ciao Nick.
2: Ma buongiorno e buona estate, un saluto a tutti gli ascoltatori, è bellissimo inaugurare l'estate così.
1: Che bello, è bello iniziare l'estate con voi, perché poi avete un sound tutto rock, quindi sono davvero curiosa di questo nuovo singolo, poi tutto estivo tra l'altro. È stato un caso?
2: Ma insomma, io ormai non credo neanche più al caso, credo un po' al destino, ecco, mettiamola così. Quindi è nata questa canzone un po' di tempo fa in collaborazione con un grande amico dei Motel Noir, Jack La Furia, dove raccontiamo insomma una storia molto curiosa che vale la pena raccontarvi, insomma.
1: Ecco, e sentiamo anche, perché partiamo proprio dal titolo del disco, che è Mala Milano.
2: Sì, esatto, il 29 maggio è uscito il nostro nuovo album, che si chiama appunto Mala Milano. È un album di 10 tracce con grandi collaborazioni, e Mala Milano nasce da un racconto, perché in realtà è una canzone che poi ha ispirato tutto il nostro album, che è un concept album dedicato sì alla città di Milano, ma in realtà adattabile a qualsiasi metropoli.
1: Certo.
2: Nello specifico Mala Milano nasce da un racconto di Tino Stefanini. Tino
1: sì.
2: Stefanini è un grande amico di Motel Noir, un grande amico di Jack La Furia, che insomma ha fatto molto parlare di sé in passato, tra gli anni 70 e gli anni 80, perché apparteneva alla banda della Comasina, che era molto vicina a Ballanzasca, insomma, quindi mi ha invitato a casa sua e mi ha raccontato la sua vita e mi ha chiesto: Nick, mi scrivi una canzone che non sia la solita canzone, così un po'. E allora io, dopo che ho ascoltato questa storia incredibile, ho scritto questo brano, che si è appunto Mariano, che mi è uscita una canzone molto molto molto umana, una canzone veramente anche a tratti nostalgica, insomma.
1: Quindi possiamo dire davvero un lavoro senza filtri, davvero personale, che parla molto di vita vissuta, ecco, come dicevi tu prima. È una cosa molto bella, perché poi raccontarlo con la musica, non è facile, solo i grandi artisti possono farlo come voi.
2: Sì, grazie. Guarda, abbiamo cercato veramente, come si dice, di non bleffare, quindi in queste 10 tracce abbiamo veramente messo ogni nota e ogni respiro cercandolo.
1: Sì.
2: Quindi è davvero un disco, come dire, sincero e fatto con tutti. Quindi abbiamo cercato queste 10 tracce, abbiamo lavorato in maniera molto tradizionale, in maniera assolutamente, come dire, indipendente da un punto di vista artistico, cercando proprio di colpire al cuore. Infatti mi è uscito un bellissimo lavoro. Con Jay, che poi si è chiuso un cerchio, perché lui è un grande amico, e quindi ha sentito questa canzone e ha detto: ma caspita ragazzi, ma questo è un pezzo, voglio mettere delle barre, voglio registrare questo pezzo. Ho realizzato questa cosa, e in più è venuto a registrare il videoclip con noi, che potete trovare comunque su YouTube ovunque. E questo album sta piacendo, questa cosa è molto curiosa.
1: Sta piacendo molto, e allora io direi di far ascoltare questo nuovo singolo, e poi chiaramente continueremo a parlarne insieme, e poi ci dite anche le ultime news e novità, e salutiamo anche gli altri della band, che sicuramente stanno ascoltando in questa domenica d'estate. Poi magari sono curiosa di sapere dove si trovano in questo momento, Nick. Allora, okay. Ci ascoltiamo il nuovo singolo di Motel Noir, Mala Milano, qui a Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend estate.

0: Ma la Milano, Motel Noir insieme a Jack, la Furia, ma che bello, che meraviglia, complimenti. Noi ce l'abbiamo in collegamento con noi, Nick di Motel Noir, qui a Rai Radio tutta italiana. Nick, davvero, io l'ho ascoltato in cuffia e devo dire è molto molto emozionante, mi arrivano proprio delle forti vibrazioni, quindi complimenti davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Meraviglioso.
1: Grazie davvero, ci abbiamo lavorato sodo, abbiamo cercato di raccontare comunque una Milano molto difficile, che in qualche modo appartiene a tutti in realtà,
0: sì.
1: La questione sicurezza, la questione criminalità, ma abbiamo cercato di raccontarlo con il giusto tatto, in maniera un po' più poetica, se posso dire.
0: Sì, davvero, davvero poetica, è arrivata proprio dritta, dritta al cuore, devo dire emoziona davvero tanto.
1: Il messaggio che noi cerchiamo di trasmettere, perché poi insomma è importante riuscire a trovare comunque dei contenuti che possono magari anche essere utili, è proprio quello di consigliare ai ragazzi, soprattutto ai giovanissimi, che la vita è veramente meravigliosa ed è sbagliato cercare delle scorciatoie, perché la vita non fa degli sconti, la vita è complicata, può essere difficile, però bisogna viverla nel migliore dei modi, insomma, quindi bisogna tenersi fuori dai guai, perché Tino ci ha raccontato proprio questa storia. Lui ha fatto 54 anni di detenzione e quindi insomma ha pagato un duro prezzo per degli errori, quindi bisogna evitare di fare questa cosa. Insomma, abbiamo cercato di veicolare questi messaggi.
0: Sì. Anche poi perché comunque è cambiata un po' la nostra società, voi comunque siete nati musicalmente nelle periferie milanesi, quindi conoscete un po' quanto è cambiata la storia della nostra società, siete nati intorno alla fine, no, degli anni 90, e sicuramente è cambiato un po' tutto, come dicevi tu, non solo Milano, sono cambiate un po' tutte le periferie, questo è sicuramente un grande messaggio grazie alla musica. Tra l'altro quest'oggi 21 di giugno, come dicevo prima, non è soltanto l'inizio dell'estate, ma anche la festa della musica, e noi l'abbiamo festeggiata insieme a te con questo tuo nuovo singolo e con questo messaggio davvero speciale.
1: Ti ringrazio, grazie. È una cosa bellissima, poi poter esprimere anche qualche cosa che possa essere utile, per noi è un grande traguardo. Insomma, noi amiamo la musica, le periferie sono sempre molto calde, molto difficili.
0: Sì.
1: Milano è una città che a noi ci ha cresciuto e quindi è molto cambiata, ma così come sta cambiando anche l'Italia, secondo me sta cambiando anche in meglio su degli aspetti, però insomma ci sono delle cose che andrebbero, come dire, viste, bisognerebbe intervenire veramente col cuore, insomma bisognerebbe ragionare.
0: Esatto,
1: cuore.
0: Esatto. Intanto invito i nostri ascoltatori, se hanno voglia di interagire con me fino alle ore 12:30, al 334 60 45 640, anche perché sono curiosa di scoprire anche dai nostri ascoltatori, grazie al tuo nuovo singolo, qualche commento anche dei nostri ascoltatori su questo tema del cambiamento della società. Ecco, potremmo fare una puntata intera, quindi mi hai dato anche sì esattamente. E tra l'altro adesso sicuramente, ripeto, è un momento estivo, quindi per voi artisti è un momento dove finalmente ci saranno concerti all'aperto e sicuramente

0: persone è sempre fonte di ispirazione, è un modo per raccogliere storie, conoscere persone, fare in modo che la musica diventi, come dire, un ripetitore di pensieri delle persone. Noi cerchiamo di essere un po', come dire, di fare la cronaca della vita della gente, quindi cerchiamo di metterci un po' in secondo piano noi come persone, ma proprio per cercare di essere utili a qualcosa. La musica nel nostro caso ci ha aiutato tantissimo, abbiamo fatto tantissime cose in tutti questi anni, tantissime grandi collaborazioni, ma abbiamo sempre cercato di fare musica per passione.
1: Sì.
0: Perché amiamo, purtroppo la musica ci ha sempre aiutato, ci ha sempre dato una grande chance nel vivere e ci ha sempre insegnato qualcosa, ma soprattutto ci ha insegnato ad ascoltare.
1: Vero. Vero, è quello che fate voi, perché ripeto, in questa giornata di festa della musica e soprattutto della musica italiana, non c'è cosa più bella, perché la capacità, no, di raccontare luoghi, persone, storie vere, quindi band come le vostre davvero che scelgono, no, di partire proprio da ciò che conoscono meglio, come avete fatto voi, quindi dalle strade, no, in cui siete cresciuti, dai quartieri, dalle persone che incontrate e poi dalle belle collaborazioni come Motel Noir e con Jack La Furia. Quindi bello bello, perché è un modo di raccontare la musica più autentico, più diretto, più sincero, e ai giovani, a tutti fondamentalmente, tutta la gente arriva e c'è bisogno proprio in questo momento, come dicevi tu.
0: Sì, c'è bisogno di stare vicino ai ragazzi, i ragazzi sono il futuro, e anche vicino ai genitori di questi ragazzi, che insomma non è mai troppo scontato, troppo facile, capisci? Insomma, cercare di un momento anche di riflessione,
1: sì,
0: è importante, cioè, mantenendo la leggerezza della vita, perché comunque la vita è, ripeto, è unica e meravigliosa, e però ogni tanto cercare di riflettere aiuta.
1: E grazie alla musica, alla vostra musica dei Motel Noir, salutiamo anche gli altri della band, dove saranno? Sicuramente ci stanno ascoltando qui a Radio Tutta Italiana. Quindi li salutiamo. Se vuoi ricordare i nomi, così.
0: Ti ringrazio, sì, li ricordo volentieri: Danilo Di Valenzo, tastiere, programmazione, Cristian Fusi, batteria, Tony Corizia, basso elettrico. Però, se me lo concedi, vorrei fare un grande ringraziamento, perché poi i risultati arrivano perché si lavora in team e perché siamo delle persone serie, sì, che ti permettono di creare delle cose. Quindi voglio ringraziare tantissimo Michele Rutuno di Stargate, che è la nostra etichetta produttore, che ha creduto fermamente,
1: sì,
0: in noi, Orango Record che ci distribuisce, e il grande Enrico Robelli, che per dire è stato il manager, sì, di Vasco, quant'altro, che è il nostro direttore artistico. E vi ricordare a tutti che Motel Noir potete trovare ovunque, cioè, quindi è uscito il vinile, proprio il vinile, quindi siamo tornati proprio alle origini,
1: sì,
0: e quindi si può acquistare ovunque, quindi grazie, non so cosa dire, grazie davvero.
1: E continueremo a seguirvi, Motel Noir, e sicuramente lo sentiremo per tutta l'estate e oltre, no? Fino alla fine del 2026, è il nuovo singolo Mala Milano, Motel Noir insieme a Jack La Furia. Grazie Nick, un
0: grazie
1: caro saluto, e buona domenica e buona estate.
0: Buona domenica e buona estate a tutti, un abbraccione grande. Ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con la buona musica, perché oggi è domenica, però lui ci dice che è un lunedì nero. Mr. Rain qui a Rai Radio Tutta Italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Gian Maria con Estate Disperata, siamo in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, sono sempre Elena Scisci, sono le ore 11.37, saremo insieme fino alle ore 12.30 e devo dire, cantavano qui Estate Disperata, ma la nostra non è disperata, assolutamente, noi siamo felici di iniziare questa prima giornata d'estate, 21 di giugno, perché è la prima giornata effettiva del solstizio d'estate. Abbiamo detto che questo oggi si celebrano tante festività, perché è anche la festa della musica e noi chiaramente qui a Rai Radio Tutta Italiana la festeggiamo con la protagonista che è appunto la musica, ma ci sono anche tanti eventi in giro per l'Italia e anche qui a Roma, e ve lo dirò anche nel corso della puntata. Ma un'altra giornata mondiale importante sempre che si celebra quest'oggi, molto particolare, è quella della giraffa. Ebbene sì, voi lo sapevate? Scrivetemi al 334 60 45 640. È una giornata mondiale bizzarra perché lo sappiamo, è l'animale terrestre, no, la giraffa più alto del pianeta, però è anche uno degli animali di cui si parla davvero poco, e negli ultimi anni la popolazione delle giraffe è davvero diminuita drasticamente, si stima un calo di circa il 30%, sono comunque numeri che sicuramente fanno riflettere tanto, perché spesso immaginiamo che certi animali siano presenti un po' ovunque e invece vanno tutelati, no? La loro sopravvivenza non è affatto scontata. Quanto è bella la giraffa, quindi c'è comunque la consapevolezza che parte dall'informazione, un po' quello che stiamo facendo noi quest'oggi qui a Rai Radio Tutta Italiana, e anche raccontare queste storie può fare la differenza e cercare di aiutare, no, il nostro ecosistema è sicuramente una grande responsabilità e che parte da noi. Oggi magari in questo primo giorno d'estate, oltre che stare al mare e godervi questa giornata e ascoltare Rai Radio Tutta Italiana, vi ricordo anche che potete scaricare l'app gratuita se ancora non lo avete fatto, Rai Play Sound, trovate davvero tantissimi contenuti, ovviamente le nostre dirette che proseguono per tutta la giornata, e dedicate anche un pensiero a questi meravigliosi giganti gentili della natura che sono le giraffe, perché dobbiamo proteggerli, quindi facciamolo bene. Adesso partiamo con un brano davvero stupendo, c'è lui che tra l'altro qualche giorno fa è stato proprio qui a Roma, che volava, devo dire, Joliet con Stelle.

0: Happy, hippie, yayo, J-Ax, ma che bello! E pensavo a Happy perché mi porta davvero tanta gioia questo nuovo singolo, ci porta sicuramente all'estate, ci fa ballare, ci porta tanta leggerezza, ci fa stare bene, è quello che ci vuole in questi momenti e sicuramente in queste domeniche. Quanti di voi ci stanno ascoltando qui a Rai Radio Tutta Italiana? Sono sempre Elena Sisci qui a Mattina Tutta Italiana, weekend, estate, e voglio sentire un po' quello che state facendo e magari se avete portato la radio sulle vostre spiagge per ascoltare la nostra diretta fino alle ore 12:30. Scrivetemi al 334 60 45 640 e intanto mi ha scritto una mia cara collega che salutiamo, ascoltiamo il suo vocale in diretta.
1: Ciao ragazze, sono Carmela, saluto le mie colleghe da Rai Radio Tutta Italiana, la mitica Elena e la grande Chiara che tra l'altro è lì in trasferta. Bravissime ragazze, siete meravigliose, mi mancate, la scorsa settimana ero lì con voi in studio, oggi vi ascolto su Rai Play Sound, un bacio.
0: Eh sì, su Rai Play Sound, se non l'avete ancora fatto scaricate l'app gratuita, è comodissima, io ce l'ho proprio praticamente appena accendo il cellulare, ce l'ho proprio di fronte, così ogni giorno H24 ascolto Rai Radio Tutta Italiana perché davvero ci sono tanti contenuti e spaziamo un po' e quindi è sempre un modo per rimanere aggiornati e ovviamente per farci compagnia con la musica, e lo fa bene anche Joliet, lo abbiamo ascoltato prima con un brano meraviglioso che è Stelle, che davvero mi piace tantissimo, è molto vibrante, emozionante, e ho diverse dediche da fare con questo brano. E qualche giorno fa lui è stato proprio qui a Roma in concerto allo Stadio Olimpico ed è stato uno degli eventi musicali di cui si è parlato tantissimo, oltre 60.000 persone, uno stadio completamente sold out, davvero numeri impressionanti. Però al di là dei numeri, e in realtà voglio sapere se c'è qualcuno che è andato a vederlo, 334 60 45 640, e dicevo al di là dei numeri quello che colpisce è sicuramente il modo in cui la musica riesce ancora a riunire migliaia di persone in un unico luogo. Quest'oggi 21 di giugno è la festa della musica, noi la festeggiamo qui a Rai Radio Tutta Italiana anche perché viviamo in un'epoca ormai in cui ascoltiamo musica ovunque, davvero dappertutto, con l'app di Rai Play Sound, quindi sul telefono, in macchina, con gli auricolari, da soli, come me, da sola, in studio, qui, autoregia, e quindi cerco di accompagnarvi con la buona musica per queste due ore fino alle 12:30, ed è bello perché ci tiene compagnia, ci fa stare bene, eppure però il concerto resta ancora e comunque una parte speciale, un qualcosa di diverso, perché non è un rito, no? È praticamente una cosa dove ti viene proprio voglia di fare, no? Perché per qualche ora migliaia di persone che fanno, cantano le stesse parole, le stesse canzoni, no? Vivono le stesse emozioni, si riuniscono in grandi ambienti e per qualche ora, e poco importa l'età, poco importa da dove arrivino, no? La musica riesce a creare questo, a creare una comunità temporanea, ed è una cosa davvero bellissima. Lo abbiamo fatto anche prima con il nostro ospite speciale di quest'oggi, 21 di giugno, qui a Rai Radio Tutta Italiana, ha presentato il suo nuovo singolo, I Motel Noir, una band milanese insieme a Jack La Furia, Mala Milano. Questo nuovo singolo, devo dire, è arrivato dritto al cuore perché ci fa vivere le emozioni, è quello che la musica crea, è quello che diversi artisti, diciamo tutti gli artisti, ma noi siamo fortunati perché gli artisti italiani che fanno, che hanno fatto, che continuano a fare la storia della musica italiana, ne abbiamo davvero tanti, e quindi come il nostro ospite, ma anche come Joliet, come parlavo prima, è riuscito in pochi anni a diventare uno degli artisti più importanti della scena italiana. Lo porto nel cuore perché sicuramente io sono campana, anche se ho origini qui romane, che ho la famiglia paterna romana, quindi sono molto legata al Lazio, però devo dire ho un grande tifo per Sgioliere, quindi vedere uno stadio pieno, no, di ragazzi, di giovani, ma anche di famiglie, di adulti, di persone comunque di generazioni diverse, racconta molto bene come stia cambiando la musica italiana. E allora vi chiedo quest'oggi al 334 60 45 640 in diretta, vi chiedo: qual è stato il primo concerto della vostra vita? Quanti anni avevate? Ve lo ricordate? Con chi eravate soprattutto? E perché poi fondamentalmente il primo concerto non si dimentica mai, ed è proprio così. E io forse devo dire che uno dei miei primi concerti è stato quello dei Blu. Ve li ricordate i Blu? Quindi erano comunque degli artisti internazionali, e poi ovviamente Gigi D'Alessio, tanti altri, e uno dei miei artisti preferiti, ovviamente, che l'abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, è Filippo Neviani, in arte Neck, che saluto, magari ci sta ascoltando, che invitiamo chissà prossimamente qui alla radio tutta italiana. Ma adesso ci dedichiamo alle ragazze e ci ascoltiamo proprio loro, Clara con San Giovanni.

0: a farti felice.
1: Ore 12, è sempre l'ora. Rai Radio tutta italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Canto d'amore con Marco Mengoni, Angelina Mango, qui a Rai Radio, tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, ma che bello questo brano pieno di emozioni, ma quanto ci piace. Sono le ore 12:04, questa è l'ultima mezz'ora da trascorrere insieme in questa domenica. Se avete voglia di interagire con me, vi ricordo il numero 334 60 45 640, perché parliamo di questa festa della musica che noi festeggiamo in questa giornata d'estate, 21 di giugno. Si festeggia ovviamente in tutto il mondo e soprattutto perché c'è questa magia, no, delle canzoni, e soprattutto delle canzoni estive che ci piacciono tanto, perché poi ogni estate ha la sua colonna sonora. È un po' così, perché se ci pensate basta ascoltare una canzone, no, per tornare immediatamente indietro nel tempo. Qui a Rai Radio Tutta Italiana ne ascoltiamo davvero di vario genere. Passiamo dalla Gen Z fino ai millennial, fino ai boomer, ne ascoltiamo di tutti i tipi. Anzi, saluto la mia Chiara Cacciopoli, che sicuramente a breve chiuderemo insieme, faremo un altro collegamento per scoprire anche come si concluderà, no, questa giornata speciale lì a Bassano, e delle auto storiche e non solo. E quindi vi stavo raccontando che se ci pensate basta ascoltare questa canzone, una canzone in particolare, per tornare indietro nel tempo. Magari pensiamo ad una vacanza che c'è stata, no? Ad un amore passato, o a una serata in spiaggia, perché adesso cominciano le serate in spiaggia. Ieri faceva caldissimo qui in città a Roma, quindi si deve uscire solamente la sera. Oppure, pensando alle canzoni, mi viene in mente anche a un viaggio in macchina, no? Con i finestrini abbassati. La musica ha questo potere davvero straordinario. Raccontatemi qualcosa qui al 334 60 45 640, raccontatemi un po' come la musica vi fa tornare indietro nel tempo e vi custodisce i ricordi, e spesso lo fa meglio della memoria stessa, perché a volte, no, dimentichiamo delle date, si dimentica un luogo, si dimentica un dettaglio particolare, ma non dimentichiamo quasi mai una canzone che poi ha accompagnato un momento importante della nostra vita. Per questo le hit estive continuano ad avere un fascino particolare, e quando poi tra 10 anni riascolteremo le canzoni di quest'estate, probabilmente torneremo con la mente a questo preciso momento. Io lo farò sicuramente, perché e chi dimenticherà più le dirette estive qui a Rai Radio Tutta Italiana? È un modo per nei weekend, no, per tenerci compagnia. Lo facciamo insieme e lo facciamo con la buona musica. E a questa domenica, anche a questa stagione, ricorderemo sicuramente quando riascolteremo i brani che passiamo qui alla Radio Tutta Italiana, alle persone che abbiamo accanto. E allora sono curiosa qual è la vostra canzone dell'estate di sempre. Se avete voglia di ascoltarne una in particolare, mi scrivete al 334 60 45 640, non necessariamente quella di quest'anno, ma quella che appena parte vi fa dire: ecco, questa è la mia estate. E adesso la mia mi porta un po' indietro nel tempo con Francesca Michielin e Fedez. Magnifico.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuoi.

Red Light Tedua qui a Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend estate, siamo ancora in diretta, sono sempre Elena Scisci, sono le ore 12:14. Che cosa state facendo? Sicuramente state cucinando, state mangiando, state andando al mare, vi siete appena alzati, che cosa fate? Scrivetemi al 334 60 45 640 in questa domenica d'estate, in questa prima domenica d'estate, perché l'estate sono nuovi inizi, anche piccoli cambiamenti, e il solstizio d'estate, oltre ad essere un fenomeno, no, astronomico, ha sempre avuto un significato molto profondo per tutti noi, fondamentalmente, che pensate, fin dall'antichità veniva associato anche all'idea della rinascita, no, questa rinascita di un nuovo ciclo, di qualcosa che ricomincia, e in fondo l'estate continua ancora oggi, no, ad avere questo effetto, perché sicuramente quando diciamo vabbè, io arrivo fino alla fine dell'estate e poi magari in estate faccio qualcosa di nuovo, ricomincio da capo, oppure pensiamo già a settembre, no? Dopo mesi di lavoro, dopo l'inverno, molti di noi arrivano anche a giugno molto stanchi e o rimandano tutto a dopo l'estate, oppure in estate iniziano a pensare ai cambiamenti, alle cose nuove. Anche dopo una primavera spesso vissuta di corsa si inizia a pensare a questo. L'estate diventa quasi una promessa e quest'oggi, 21 di giugno, la festeggiamo insieme e sicuramente con la buona musica di Rai Radio Tutta Italiana in questa giornata anche di festa della musica italiana. Continueremo a farlo non solo fino alle ore 12:30, ma lo faremo anche per tutta la giornata con tanti contenuti. Anzi, vi invito a visitare la nostra app gratuita Rai Play Sound, dove trovate anche diversi podcast con tante tematiche importanti, magari da approfondire e da ascoltare. E me lo promette, un po' come la promessa, no, di rallentare. Scrivetemi al 334 60 45 640, proviamo a ritrovare un po' di tempo per noi, per le persone anche che amiamo, per le passioni come la musica, oppure tante altre, no, che abbiamo messo da parte. E quest'oggi sicuramente, con il solstizio d'estate, anche l'universo ci dice che possiamo ricominciare, possiamo rinascere, quindi mettiamoci questa buona causa, no? Con la scusa, magari anche i libri lasciati sul comodino, no? Quei libri sospesi, per quelle telefonate che continuiamo a rimandare, e sono davvero curiosa di saperlo da voi. Non serve comunque necessariamente partire per sentirsi in vacanza, a volte bisogna fare un po' come la musica, cambiare ritmo, no? Concedersi una passeggiata dopo cena, guardare un tramonto, prendersi comunque questa basta poco, anche una mezz'ora tutta per sé, o anche le due ore come Rai Radio Tutta Italiana. In questa mattina abbiamo iniziato alle ore 10:30 proprio per portarvi buon umore, per portarvi il sole dentro di voi, non solo al mare ma dentro i vostri cuori, e quindi avere qualche momento in più da dedicare alla vostra, alla nostra vita, è un momento importante. Allora vi chiedo oggi davvero una cosa semplice: c'è qualcosa che volete fare quest'estate e che continuate a rimandare da troppo tempo? Non so, mi viene in mente, come vi dicevo prima, anche cambiare abitudine, oppure rivedere una persona, perché no, potrebbe essere uno stimolo interessante per questo 21 di giugno, o anche imparare qualcosa, oltre a pensare ai viaggi di quest'estate, perché sicuramente li state organizzando o magari siete già in viaggio e noi vi facciamo compagnia con Rai Radio Tutta Italiana, perché l'estate in fondo è anche la stagione dei nuovi inizi. E con la buona musica adesso mi porta un po' indietro, perché mi stimola tanto e mi fa venire voglia di ballare, non solo di cantare a squarciagola, e lo faccio nel fuori onda, perché ogni tanto mi chiedete: ma cosa accade nel fuori onda? Nel fuori onda, oltre a preparare le cose tecniche, perché qui a Rai Radio Tutta Italiana si fa anche autoregia, ed è una cosa meravigliosa, una bella responsabilità che abbiamo, ma ovviamente con la musica nelle orecchie. E allora, Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

0: Allora, ciao Marco Masini, qui a Rai Radio Tutta Italiana. Ma che bello, il grande amico Marco Masini, tra l'altro lo saluto, ho avuto modo di intervistarlo, meraviglioso. Con questo brano vogliamo concludere la giornata di quest'oggi e ovviamente non possiamo non salutare anche la nostra Chiara Cacciopoli in diretta con noi.
1: Ciao Elena, rieccoci, siamo quasi arrivati a Bassano perché ovviamente qui le distanze sono un po' lunghe da percorrere, però siamo arrivati.
2: 3 minuti all'arrivo.
1: Siamo arrivati e stiamo per andare in piazza perché finalmente ci saranno le premiazioni finali e l'evento sta per concludersi, però manca ancora un po', documenteremo tutto sui social, quindi tra pochissimo vedrete già le storie e i reel.
2: Esattamente, poi noi non siamo soli, Chiara, in questa avventura abbiamo incontrato delle persone straordinarie e fantastiche e abbiamo il responsabile del marketing e comunicazione della Leggenda di Bassano, Trofeo Gianino Marzotto, che salutiamo. Davide, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ah, Davide è stato un grandissimo aiuto in questi giorni, senza di noi non avremmo fatto niente, assolutamente nulla.
0: Immagino, anche perché davvero sono tante le attività, lo abbiamo visto, continuiamo a vederlo e per tutta la giornata di quest'oggi, perché a brevissimo, tra qualche minuto, chiuderò la diretta alle ore 12:30, però avremo modo di seguire il tutto sui nostri canali social Radio Tutta Italiana e ovviamente anche sui vostri per documentare anche le premiazioni che ci
1: certo.
0: saranno.
1: Assolutamente.
2: 30 arriveremo in piazzetta, pensa te.
1: È il destino che non dovevamo incontrarci.
0: Ma lasciamo un po' di suspense ai nostri ascoltatori, così hanno modo di sbirciare sui nostri canali ufficiali. E perché no? Comunque vi abbiamo accompagnati e ci avete portato in questo viaggio e lo avete fatto davvero bene, non solo raccontandolo qui a Rai Radio Tutta Italiana in radio e mi avete fatto un po' immaginare, ma anche grazie ai vostri video abbiamo vissuto un momento speciale.
1: Ve ne faremo vivere ancora altri perché per l'animazione c'è tanta emozione e attesa, quindi tra poco arriviamo e documentiamo tutto.
0: Benissimo, grazie a te Chiara.
1: Il weekend prossimo torno a Roma.
0: Esattamente, weekend prossimo. Finalmente ci riabbracceremo, devo dire, qui sola soletta, anche se non sono sola perché mi avete accompagnata anche voi in queste 2 ore, però devo dire insieme è ancora più bello, è tutto più bello.
1: Puoi mettere, poi tu oggi ho sentito le varie canzoni che hai messo, dobbiamo dare un po' un tocco Gen Z.
0: Sono stata un po' malinconica, canzoni. Però qualcosina di Gen Z c'è stata, sono stata un po' malinconica, sì. Però, grazie.
2: Come,

0: piena chiusura. E ormai questa giornata è davvero intensa, sono state due ore belle piene, abbiamo raccontato un po' ovviamente la storia della musica italiana per la festa della musica che noi celebriamo quest'oggi anche qui a Rai Radio Tutta Italiana. Continuate a farlo per sempre, continuate a seguirci e soprattutto a festeggiare questa prima giornata d'estate, 21 di giugno, e noi siamo felici perché in qualche modo con la musica vogliamo portarvi tanta gioia. Con me Elena Scisci, ci rivediamo, ci riascoltiamo il prossimo weekend, come sempre l'ultimo di giugno, e chissà, poi tante belle sorprese. Seguite i nostri canali social, non dimenticate, per rimanere sempre connessi. Vi voglio bene, vi auguro davvero una felicissima giornata. Ciao!
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

Dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E siamo su Rai Radio Tutta Italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo della canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi. Volevo capire il duetto di Madame, tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, un'amica di Rai Radio Tutta Italiana in 13ª posizione, Dito nella Piaga con Businessman.

ritorna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi, Achille Lauro, in 12ª posizione con Comuni Immortali.

0: avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene. Benvenuti nel vostro viaggio.

Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. E avanti a tutta forza, e il grido Zabon Moccia. Bene.

0: torniamo dal nulla e torniamo nel nulla. Questa è un'altra cosa che dice Emanuele Severino, che è un filosofo fenomenale, vero?
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: rinnovata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile.

e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

0: avremo figli da governare e molti rospi da ingoiare, e avremo scuse per i peccati se non li avremo già dimenticati.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno e un racconto veloce, un paio di minuti dedicato agli eventi e personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti, in inizio anno, il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush che era presidente. Altri avvenimenti, il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno, nel 90, Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con i loro Uomini Soli. Al secondo posto, manca farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo, e al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi Ritorni in Mente. Un anno in un'ora, alla prossima!

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Adesso tocca a voi!
1: Quello che nasci tu lo conosci, il Signore cosa ti dà?
0: Perfetto! Un popolo!

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

testa ancora ai sogni e una faccia da svegliare. Dentro al bar della stazione penso a te. Mentre bevo il mio caffè lo sguardo cade su di lei, che ha i suoi occhi diretti nei miei. Non riesco a realizzare, non ho il tempo di capire, il suo laccio ormai è aperto per me. Mentre esco sono suo, ma nel pensiero per fortuna non ho voglia.

treno, do uno sguardo per cercare, non c'è posto, resto in piedi, non importa. Butto gli occhi sul giornale, cerco qualche distrazione, ma mi sfiorano dietro chi è? Guardo con irritazione

con la mano, apre appena la sua bocca e mi invita a salire su da lei. Nel casino cerco scuse ma non tengo, non lo so, anche ormai ora voglio perché no.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense. E il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto. E al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso, per un'ora, le canzoni del 1998.